0: E allora ragazzi, vediamo se indovinate la prossima con lo zio Don Cash. I got a love in the... Bravi, in the music dal 2009. Peraltro adesso ci becchiamo la versione remix fatta dal mio fratellino. Di chi
1: bella
0: sei?
1: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
0: E allora let's go. Party!

0: E allora si divertono i Disco Radio Lovers a ballare anche mentre guidano, anche mentre si fa festa, perché di notte con i Disco Radio Lovers e Don Cash il party c'è sempre.
1: Chi è? La Rocca Bruna, direzione Gaiola.
0: Ciao Brody, mi raccomando, cinture allacciate, non perdere il controllo, perché la prossima è Loose Control. Party.

0: città e anche social. Disco Radio Parma.
1: Sta per arrivare uno dei miei pezzi preferiti, ragazzi, io lo adoro, lo adoro,
2: ciao,
1: lo adoro.
2: Chi è? Chi è? Io ballo da Cuneo.
1: Cuneo!
2: Da, una bellezza di? Oh, per sugli anni 98.
1: Da Cuneo, ti regalo la prossima dal 2019, R&B Stylus.

welcome neanche tanto, ma goodbye to the party, perché siamo arrivati alla fine, madame, mi spiace redarguirla, ma a questo punto devo salutare, è doveroso e duopo salutare per questa settimana Matteo Ebbis e Domunari. Un giornettino di pausa, noi ci risentiamo insieme tutti e tre lunedì alle 15. L'appuntamento con me alle 13 tutti i giorni fino alle 16 insieme a Don Cash e Disco Radio. Peace out. From the-

0: Rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
3: 10, 100, 1000 mani che si alzano, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un
5: applauso.
2: Sai
5: che diventa il mio inno questa?

0: Vi andrebbe di tornare negli anni 90? E allora siete nel posto giusto. Benvenuti da me, sono Alessia Luisi. Benvenuti all'interno del Rhythm Keister Extended Version, la prima parte della festa di Disco Radio, il nostro Disco Radio Party, nella quale selezioniamo per voi la migliore dance storica, in pratica quelle che ci hanno fatto ballare non solo negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Tra un attimo MC Michael J con Show Me The Bass, Vasco Rossi con Ti Prendo e Ti Porto Via, prima Checking Lucas.
1: Rhythm History,
2: Rhythm History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ma dove vai? Resta qui su Disco Radio che suoniamo dalle 21 alle 22 la migliore dance storica. Come questo remix di Molel, era Vasco Rossi, ti prendo e ti parto via.
1: Rhythmic History.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
3: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato. Inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: È vero, siamo in diretta ogni sera tra le 21 e le 22, ma fatemi dare il buongiorno anche a quelli della domenica mattina che ci stanno ascoltando in replica tra le 6 e le 7. Magari si diranno, scusa, ma saluti solo quelli della sera? No, saluto anche voi, anche perché so che siete sempre in tantissimi. Io sono Alessio Roisi, seguiteci anche sui social, Disco Radio IT, il nostro account ufficiale, e come sempre potete ascoltarci praticamente ovunque, anche sulla nostra app. Scaricatela sul vostro smartphone. Tra un attimo Line Box con I Wish You, subito Paul Johnson. Era il 99, l'anno di Get It Down.
11: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: era quella di Crystal Waters con Gypsy Woman, ascoltata a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Roisio. Tra poco vi porto in Svezia, è da lì che arriveranno gli Ace of Base.
1: Rhythmic History.
2: Cari

0: Ma che bello è ritrovarsi per ascoltare insieme la migliore dance storica. In pratica tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90 e nei primi anni del 2000. Noi siamo qui ogni sera in diretta alle 21 e poi in replica alle 6 del mattino nel fine settimana. Ripartiamo? Direi di sì, perché tra un attimo vi riporto nel 1998 con il sound dei Three Tribes on a Vinyl, quelli di Grease 2000. Poi ci saranno i Netsware con Passion e Precious Marvin, quelli di Let's Talk About a Man. Prima di tutti, dal 92, Ace of Base, All That She Wants.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: viene fuori in una lacrimuccia, soprattutto perché questa ricorda un po' la mia adolescenza. Preziose Marvin, era il 2001, l'anno di Let's Talk About a Man. Tra un attimo tornano anche i cartoons.
1: Rhythmic History.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da €373 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.696. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
0: Magari vi siete appena sintonizzati e non sapete che questo è il programma nella quale ascoltiamo la migliore dance storica. Tra un attimo Pullover di Speedy J, subito dal 98 ci sono i cartoons, quelli di Witch Doctor.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Daguerre, il 1996, l'anno in cui nacque questa collaborazione tra Mauro Picotto e Gigi Daguerre, Angel Symphony, canzone che chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Roisi, vi aspetto domani alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: E come sempre anche questa mattina arriviamo subito dopo la replica di Rhythmic History Extended Version. Grazie ad Alessio per essere rimasto qui fino a quest'ora con la dance storica che ritornerà questa sera naturalmente a partire dalle 21. Per quel che riguarda noi, inizia ufficialmente l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Anzi, a questo proposito è già pronta la prima delle nostre novità, ovviamente quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: E allora buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Cironi, abbiamo 3 ore da trascorrere insieme da qui fino alle 10. Nell'appuntamento di oggi ovviamente non mancherà nemmeno il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che potete sentire in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 e che vi riproponiamo con il meglio della settimana proprio durante il weekend. Allora, novità già pronta, abbiamo scelto il disco di D.O.D. e Dizzy Bizzoo, si intitola Careful.

fino in fondo anche la nuova canzone di D.O.D. e Easy Bisou, si intitolava Careful, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, le hit senza interruzioni che vanno avanti con i Clean Bandit e Rock

0: La canzone di Bizarrap, Music Session Volume 52, che abbiamo appena riascoltato su Disco Radio dal 2022, mentre la prossima è uno dei nostri Rhythmic History, per cui torneremo indietro nel tempo, questa volta fino al 1994.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
8: Oh, hai cambiato auto?
9: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
9: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Sicco Mario e Vigevano.
11: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
12: Ambù, mi piaci tu! Muah.
11: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
12: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
11: Anticipo zero?
12: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
16: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG.
17: Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili.
18: MG 3 da 12.900 euro.
19: MG ZS da 16.900 euro.
20: E MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri.
21: Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo.
22: A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche.
23: Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it.
24: Autochioda.
23: Chioda. Riparti senza pensieri.
0: Carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole. Parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è solo fino al 20 settembre.
1: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
24: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Photon, i solidi pick-up.
24: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Changan, le auto super tecnologiche.
24: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
25: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
26: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
25: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
26: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
25: Info su merbag.it.
27: Disco Radio.
28: E allora, come ogni giorno a quest'ora, arriva un po' di dance storica che questa volta abbiamo scelto dal 1994, la canzone dei Two Brothers on the Fourth Floor, da riascoltare subito, è Never Alone.

0: Beautiful Ultra. Il disco che abbiamo ascoltato invece era Talk to You su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Sapete che il sabato e la domenica mattina, almeno fino alle 10, arriva anche il meglio della settimana dei belli svegli, il morning show di Disco Radio, in onda ogni giorno proprio dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, esattamente lo stesso orario in cui andiamo in onda con la prima parte del nostro From Disco to Disco. E allora, tra le cose da riascoltare, non poteva mancare nemmeno il Cineforum Tecnico Scientifico con le recensioni cinematografiche del prof Locatelli.
1: Prof, chi ha con lei? Chi c'è con lei?
2: Apre Andrea Galetti il sommo.
1: Molto bene.
2: Ma voi sapevate che il comico Gaspare c'era rimasto malissimo quando ha saputo che Adriano Celentano aveva dedicato una sua famosissima canzone al suo amico e compagno del drive-in?
1: Ah sì?
2: A Zuzzurro. A Zuzzurro, il pomeriggio, il tappo Zuzzurro è lungo.
1: Certo, è vero. A ricordarsi a volte i titoli delle canzoni, in effetti.
2: Chiaro, se la ricordava?
1: No, non ci pensavo, non ci avrei mai pensato. Invece,
2: lei non è mai stato il bambino in bianco e nero della Travelgum? Non si ricorda neanche questo?
1: No.
2: No, la pubblicità della Travelgum col bambino in bianco e nero che soffriva la nausea e non cantava Azzurro?
1: No, non me lo ricordo.
2: Vabbè, però, ragazzi.
1: Ma perché io arrivo dopo?
2: Ho capito, ma cos'è vecchio a fare?
1: No,
2: lei,
1: no, la sua età è prof.
2: No, certo.
1: E andiamo avanti con...
2: Pensate che la bilancia del signor Fabrizio Sironi regala anche l'età biologica.
1: Ma non è vero.
2: L'hanno datato al carbonio.
1: Va bene, questa ce l'avevo.
2: Proseguiamo con Malcolm X.
1: Bene.
2: In Grecia si è scoperto che gli abitanti hanno guardato l'ultimo film di Nolan su un unico canale TV.
1: Ah sì?
2: Telemaco.
1: vabbè. Molto bene.
2: Guarda, ha toccato nel vivo il signor Marco dalla redazione.
1: Marco non si riprende
2: piegato.
1: Più.
2: Chiudiamo con Matteo Milano.
1: Sì.
2: Che ci parla di questo negozio di shopping online. Uh-huh. Che però ti rimprovera se esageri con gli acquisti.
1: Ah, davvero?
2: Ma Amazon. Perché ricordatevi, Locatelli e i suoi recensori fanno le cose per bene.
3: Belli svegli. Disco.

0: speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo. Con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
7: Pronte anche le prossime 4, gli ATC dal 2000, Around the World e poi Good Old Days di Chris de Sorandi, ma anche Cullio dal 96 che sentiremo con Gangsta Paradise. Subito Axwell e Bon, questa è Whatever Turns You On.
8: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: La canzone degli ATC si chiamava Around the World su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, le hit più ritmate della città senza interruzioni. C'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, e il mercoledì l'appuntamento invece è quello con il fitness. Ci alleniamo ovviamente seguiti e guidati dal nostro Paolo Luca Manzoni, il nostro personal trainer ufficiale. Sentiamo questa mattina che cosa vogliamo allenare insieme. Soft spalle o cardio addome? Anzi addome.
1: Esatto, l'opzione era
2: cardio addome.
1: Fare un po' più di addominali ma con un ritmo un po' più alto, diciamo, no? Non troppo soft come sarebbe stata la scelta delle spalle, che però con il 36% ha perso e quindi vince cardio addome. Quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare il nostro classico
2: addominale. Fabri ha votato cardio addome.
1: Sì. Confermo,
3: ma No, ma è una serpe in seno.
2: Perché poi lei non fa niente, capito?
1: Cosa facciamo? Uno dei primi a votare, uno dei primi tra l'altro. Mi ha anche scritto per favore, facciamo cardio addome.
2: Allora, la retina, lui sa che.
1: Diciamo, mi sono esonerato. Dentro l'ombelico lo teniamo dentro e andiamo a fare 30 secondi di skip con le ginocchia. No. Poi fuori l'ombelico, e mentre l'ombelico è fuori, 30 secondi di skip con le ginocchia.
0: Sei maledetto.
1: E lo facciamo 10 volte, raga, tiriamoli 10 stamattina.
0: Vabbè, allora se siamo pronti.
2: Ma il mio è sempre dentro.
0: E anch'io.
1: Ancora più dentro, ancora più dentro. Tieni dentro l'aria. Bravissimo.
0: Io mi gioco la giustifica. Allora partiamo così.
1: Seduti dentro forte l'ombelico e via di skip con le ginocchia. Via, veloci, veloci, veloci, veloci, veloci. Le braccia, allora, una va dietro la testa e una va dietro la schiena.
2: Perfetto.
1: Esatto. Veloce, veloce, veloce, veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. 10 secondi ancora, no?
0: Ma come 10? Ma sei impazzito!
1: 6, 5, 4, 2, 1, fuori l'ombelico e continua a fare skip per altri 30 secondi. Via, veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. Più veloce su quelle ginocchia, su quelle ginocchia. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. Non ci fermiamo, lo facciamo ancora per 7 minuti di skip ancora. 10 minuti ancora, andiamo avanti fino alle 11.
2: Aia, ma come fanno i maschi?
1: 10 secondi, 9, 8, 7, non mollate, 6, 5 secondi, gli ultimi 4 secondi, ne mancano solo 3, ne mancano solo 2, manca l'ultimo secondo, recupero.
0: Sai, la furia di pestare i piedi per terra, mi sono incarnita un'unghia.
4: Belli Svegli, Disco Radio, in arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
6: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
7: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
6: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
7: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
6: Info su merbag.it.
8: Allora, un po' di saluti che mandiamo a Petra, che ci sta ascoltando da Spino Dadda, ma anche a Susanna, che invece è sintonizzata da Cantù. Tutti pronti ad ascoltare la prossima canzone. Abbiamo scelto John Summit e Devolt, che torna

Sono già le 8. Disco Radio. E allora di nuovo buongiorno anche da parte mia nell'appuntamento di oggi con il From Disco to Disco del weekend. Una domenica mattina da passare ovviamente con le hit più ritmate della città senza interruzioni. Non solo per la domenica mattina ma per tutta la giornata durerà il nostro From Disco to Disco, almeno fino alle 21. Ma intanto abbiamo scelto un disco nuovo da ascoltare, è quello di The Bauza, si chiama Lose Myself.

titolo della canzone che abbiamo appena sentito, e cioè Lose Myself at the Bowser, novità delle 8 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua subito con la prossima che i più attenti avranno già individuato. Era Milo, c'è Drop the Pressure.

0: 2022 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, pronti a tornare indietro nel tempo fino al 99 per il nostro prossimo Rhythmic History.
1: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
2: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
1: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
2: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
1: Info su merbag.it.
3: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano del tuo chilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Dai il tuo chilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
9: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
10: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
9: MCA, materassi da 50 anni.
11: Pronti a ripartire?
12: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. Tanz 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
11: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
12: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
13: Autorigol di...
14: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
15: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman. L'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
16: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Disco Radio. Arriva un po' di dance storica, non senza ironia, la prossima canzone che abbiamo scelto dal 1999, Rhythmic History. Il disco era quello di Mimmo Marelli. Alla console.
17: Rhythmic History. Alla console.

0: Il disco più recente di Joel Corry si chiama Whisper su Disco Radio, mentre arriva il meglio di Belli Svegli all'interno dell'appuntamento di oggi con il From Disco to Disco del weekend. Belli Svegli che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, ci potete sentire in diretta tra le 7 e le 10. C'è Omar Fantini, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, c'è Marco che ci dà una mano in redazione e soprattutto c'è la notizia che vi cambierà la vita. Questa settimana abbiamo scoperto cosa sono i Dani Zebrati, lo sentiamo? Il team di ricercatori dell'Università di Stanford, guidato da Monique Smith e Naoyuki Asada.
1: Allora, visto che mi tratti male, è sì. Stanford, non Stanford.
2: Ed è Smith.
1: Ed è Smith, esatto.
0: Ha messo dei ratti di fronte alla scelta tra aprire un contenitore contenente del cioccolato o un altro contenitore in cui era intrappolato un loro simile.
1: Ma non avrei dubbi neanche io in questa cosa.
0: I topi hanno aperto il secondo.
1: No,
0: no, allora, hanno aperto
1: non
0: quello
1: sono
0: del
1: il
0: loro
1: topo.
0: Simile.
1: Non
0: sì.
1: sono il topo.
0: In un secondo momento hanno aperto anche il primo e hanno condiviso il cioccolato.
1: Vabbè,
0: cosa che noi non faremo
1: e ci
0: mai,
1: lamentiamo che ci fanno schifo. I topi sono molto meglio di noi, pensa.
0: Il team ha dimostrato anche che i topi che interagiscono con altri individui affetti da artrite hanno un'attività doppia nella corteccia cingolata anteriore, l'area dell'empatia, rispetto a chi aveva a che fare con altri topi sani. L'empatia è alta anche in molte altre specie. Gli scimpanzé si baciano e si abbracciano per riconciliarsi dopo una lite. E sono moltissimi gli episodi osservati in natura in cui gli elefanti aiutano individui feriti e confortano quelli spaventati. Forse lo fanno persino i pesci. Diversi individui di Danio zebrato sono stati osservati mentre circondavano un esemplare impaurito e nuotavano insieme a lui per proteggerlo o fargli coraggio.
1: Scusa, ma mi fa ridere il Danio zebrato.
3: Oh, ma è tutta acqua! È tutta acqua! Come fate a nuotare qui?
0: Non tocco!
3: C'è il profondo blu! Non c'è neanche il salvagente!
1: Dai, andiamo!
3: Oh, no!
0: Vedi, la
1: bici. No, uscire sulla terra! Sai che probabilmente è così che sono nati i mammiferi.
0: Sì?
1: Dal Danio zebrato.
3: Oh, esco, io esco!
0: Certo!
3: Giorgio, spiaggia di là, sento più sicuro!
0: È vero.
3: No, ma no! Voi andate, arrivo magari dopo.
4: Belli Svegli.

0: Il disco di 50 Cent si chiamava Inda Club su Disco Radio, l'abbiamo recuperato dal 2003 nell'appuntamento di oggi con il From Disco to Disco del weekend. C'è tempo anche per ricordare il nostro numero, non l'abbiamo ancora fatto oggi. Se volete raggiungerci anche solo per dei saluti, c'è il 393 800 3000.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
0: this? E allora ci sono anche le prossime 4 da ascoltare senza interruzioni. Arrivano Jubel e Ocean House, Life di Hathaway 1993, e poi Aich con R&B, e il disco di Merck & Cremont si intitola invece Sad Story.

0: Il disco di Giubella si chiama Ocean House su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, la prima parte del nostro appuntamento che andrà avanti fino alle 10, all'interno della quale c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. Giovedì, appuntamento con le rime di spam, vi chiediamo di inviarci un messaggio che contenga il vostro nome, il nome della persona a cui dedicare le rime e una caratteristica di questa persona. Questa settimana il più fortunato è stato Christian, che ha voluto dedicare le rime di spam alla sua futura moglie Martina. Allora, c'è il messaggio di Christian che in realtà è indirizzato a chi? Lo legge subito il nostro spam.
1: Eccomi, alla futura moglie Martina, okay. Che lo ama,
0: sì.
1: Nonostante lui passi le serate a giocare al PC con gli amici.
0: Ah!
1: Lui lo chiama anche la sua vecchietta perché ha mal di schiena a 27 anni.
0: Molto bene, molto bene. Ma sta sentendo Martina, secondo te?
2: Allora, non penso, anche se in questo momento penso che sia in treno, quindi probabilmente non prende, però anche ascolto Disco Radio, quindi spero che lo stia ascoltando, ma se no, tanto podcast su tutto, sono fissato con voi, quindi...
0: Esatto.
3: Secondo me Martina sta comunque giocando con gli amici.
0: Allora? Va bene.
2: Spero alla play come me.
3: Sì,
2: però,
3: sì, ovvio. Sì, certo, smartphone, certo.
0: Ci mancherebbe altro. Allora, se Spam è pronto, io gli chiederei di leggere a questo punto le rime per...
1: Ci siamo.
0: Martina.
1: Questa poesia è per Martina. È lei la mia futura mogliettina. Martina è adorabile e mi ama, anche se la sera lei mi sgama a giocare al PC con il mio amico. O meglio, questo è quello che io le dico.
3: Cosa facciamo? Insinuiamo.
1: Ha sempre il mal di schiena la vecchietta. Gira sempre con la sua sciarpetta.
3: Certo.
1: Lei la mia woman, io il suo man. Mi spalmo su di lei, sono Voltaren.
3: Cioè, molto bello. Molto bello.
2: Meraviglioso.
3: Devo dire che ho avuto l'immagine, non so se goderne o inibirmici.
1: Non lo so.
3: Perché no, ho proprio visto Martina supina. Anzi,
0: allora,
3: no, che senso? Prona. Come si dice quando uno è sulla pancia? Prona. Prona.
1: È messa prona.
3: Supina, sì. È quando sei sulla schiena,
0: sì.
3: È prono quando sei... E basta, vai, mi fermo qua perché poi arrivava Christian.
0: No, Christian
3: la parte.
0: Stava per dire qualcosa in realtà.
2: No, è che Spam sa che la mia futura mogliettina mette queste insinuazioni e poi è un problema.
3: Cioè, certo.
2: Io gioco con gli amici, Cioè,
0: ci mancherebbe
3: no,
0: altro.
3: No, invece Martina sentirà tutto sul podcast. Dirà, ma quindi non devi dirmi nulla in ginocchio?
4: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
3: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
2: Ah sì? Quale?
3: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
2: Davvero? E dove le hai viste?
3: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
2: Allora andiamo a vederle.
3: Lo sapevo.
4: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
5: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
6: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
5: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
6: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
5: Info su merbag.it.
7: Allora mandiamo un po' di saluti questa volta a Giulio che ci sta ascoltando da Vigevano, c'è anche Christian che invece è sintonizzato da Mantova, entrambi ci hanno raggiunto al 393 800 3000. Un attimo prima di sentire Juste, la nuova è Just a Little.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: sono già le 9.
1: Disco Radio.
0: Ancora buona domenica e buona giornata a chi si fosse appena sintonizzato con gli impegni classici del weekend. Beh, qualcuno il lavoro non lo può, diciamo, mettere da parte nemmeno durante il weekend, qualcun altro invece si può godere questa giornata di relax, magari con il sottofondo della musica di Disco Radio e del nostro From Disco to Disco del weekend, che continua con la nostra prossima novità. Abbiamo scelto Topic da sentire con Lucky Ones.
2: Novità.

La canzone di Topic e Carte Blanche, che si chiama Lucky Ones, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Tra le hit più ritmate della città senza interruzioni, che vanno avanti subito con Usher, c'è Yeah!

0: Martin Solveig, GTA Intoxicated, era la canzone che abbiamo sentito dal 2015 su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove sta per arrivare anche un po' di dance storica, quindi preparatevi perché la prossima arriva dal 1996.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: BricoK, più vicino a te.
6: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
9: Oh, hai cambiato auto?
10: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
10: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
11: I want to be free.
12: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
12: Globo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
12: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
16: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
17: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
18: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Sicco Mario e Vigevano.
19: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
20: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denikar a Milano. Milano.
0: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
20: Foton, i solidi pick-up.
0: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
20: Changan, le auto super tecnologiche.
0: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
20: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
21: Disco Radio.
22: Allora, stiamo per sentire una di quelle canzoni che sono un po' un limite, nel senso che in qualche caso l'abbiamo anche ballata. Era il 1996, ritornano le Spice Girls, questa è Wannabe.
23: Rhythmic

0: Si chiama Physical, il disco di Kalu e Studio Killers su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Sta per arrivare anche il meglio della settimana di Belli Svegli. Ci siamo occupati, come dire, di approfondire un po' la storia. Lo facciamo in qualche occasione durante la settimana con il nostro prof Barbero, che questa volta ha voluto raccontarci l'Odissea, ma tutta?
1: Parliamo dell'Odissea, che sì, tanto va di moda in questo periodo. Ve la sì, narro un po' così per sommi capi.
0: Sì.
1: Come ha fatto un po' Raoul Bova in passato, no? Il capo dei sommi capi. Allora, una volta conquistata Troia, Ulisse parte, tra l'altro, no? Ulisse parte con un solo obiettivo: sì, tornare a casa.
0: Sì.
1: Prima arriva nella grotta di Polifemo. Mm? È proprietario del peggior B&B dell'antica Grecia, tanto che Ulisse decide di firmare la recensione di mezza stella con il nome Nessuno. Così almeno poi non vengono neanche a recuperarti. Arriva da Circe, una maga che trasforma tutti i suoi uomini in maiali.
0: Sì.
1: Doveva essere la trisavola di Riccardo Schicchi, che invece riusciva a trasformare tutte le donne in maialone. Ecco. Era un po' il corrispettivo. Rimane lì un anno e ogni sera si corica con Circe. Ma lui ama sua moglie Penelope. Poi Ulisse si fa legare all'albero maestro della nave per sentire le sirene.
0: Sì.
1: Le sente.
0: Sì.
1: E solo le corde impediranno a Ulisse di buttarsi in mare e raggiungere le sirene e coricarsi con loro tutte le notti.
0: Ma
1: lui
0: tutti.
1: Ama sua moglie Penelope.
0: Certo.
1: Naufraga da Calipso, bellissima e immortale, che vuole tenerlo per sempre.
0: Sì.
1: Rimane con lei 7 anni
0: e si corica
1: con lei tutte le notti. Ma lui ama sua moglie Penelope. Dopo 20 anni finalmente arriva a Itaca, dove trova 100 proci che mangiano, bevono e corteggiano Penelope. E per un attimo ci pensa a giacere tutte le... con i 100 proci. Ma lui ama sua moglie Penelope.
2: Belli Svegli Disco Radio.

0: Alta pressione in rinforzo tra Lombardia e Piemonte per la giornata di domenica. Non mancheranno ampi spazi soleggiati con solo innocue velature di passaggio. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-28 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. Bring it
8: back! Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
9: Ci sentiamo subito anche le prossime 4, House of Glass e Disco Down dal 2000, Gabri Ponte Giovanotti con DNA, Replay di IAZ dal 2010, ma anche Joel Corry e Ra, che invece stiamo per risentire subito con Devotion.
10: Disco Radio, from disco to disco weekend.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Disco Down, House of Glass, era il 2000 su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione tra le 7 e le 10 e intorno alle 8 con l'appuntamento dedicato ai nostri amici più piccoli, il club dei baby svegli, dove c'è il nostro Omariolino con le sue curiosità dal mondo. Piuttosto, Mariolino, so che hai in serbo per noi...
1: No, ce l'ho l'italiano.
0: No, ma per dire che hai preparato...
1: Ma l'ho fatto il linguistico io.
0: La rubrica delle curiosità dal mondo.
1: Non sono come Marco, esperto in lingue.
0: No.
1: Pausa lungamente tenuta per fare in modo che tutti quelli vogliono capire un doppio senso lo capiscano. Tipo la ragazza che ha scritto un attimo fa: complimenti a Marco.
0: Piuttosto.
1: Eccomi qua allora.
0: Che?
1: Ne ho due.
0: Ma vero?
1: Sentite questo suono strano? Hai sentito?
0: Sì.
1: Sentito? È tipo uno schiaffo.
0: Sì, fatto.
1: Però più sordo, no?
0: Sì, sentiamo.
1: Come se non vi sentissi. Dai, lo cazziamo che ne ho una sola. In Giappone hanno inventato un allarme antincendio per non udenti.
0: Ah,
1: che
0: sì?
1: Ovviamente non sentirebbero la sirena.
0: È chiaro, e quindi?
1: Questo allarme crea una nebbia aromatizzata al wasabi.
0: È fastidiosissimo.
1: In grado di risvegliare immediatamente chiunque.
0: Certo.
1: In Italia ne stanno testando una all'anduia.
0: Molto bene. E continuiamo con...
1: Il nome Elvis,
0: sì?
1: Pensa, ha origini norvegesi.
0: Davvero?
1: Lo sapevi?
0: No, no, ecco. Assolutamente.
1: Per la precisione, il nome Elvis deriva da Alvis, che era un nano della mitologia nordica.
0: Sì?
1: Nano famoso perché era conosciuto per aver sposato la figlia del loro amato dio Thor. Tanto l'aveva sposata a Las Vegas da un cinese vestito da lui stesso.
0: Certo, è così che funziona.
2: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Allora, stamattina ci sono anche Eleonora e Sabrina che ci ascoltano da Milano, si sono date appuntamento per fare colazione insieme la domenica mattina molto presto. Beh, sono amiche, quindi si fa anche questo. Arriva subito il disco di Trinacria insieme ad Alexandra Stan.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Beh, era proprio sua, di Gustavo Lima. Mentre chiudiamo la prima parte dell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, è già pronta la Vale per il resto della mattinata, quindi grazie anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi. Se volete ci sentiamo domattina dalle 6 per QBS Quasi Belli Svegli.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Grazie Fabri, sono le 10.
1: Disco Radio.
3: Buona domenica e benvenuti su Disco Radio anche da me. A questo punto sono Valentina Guidi. Il nostro appuntamento, quello che dura fino alle 2, inizia proprio da qua, la seconda parte del From Disco to Disco Weekend, che significa musica senza interruzione. Mentre state facendo cosa? Magari vi siete appena svegliati, magari state prendendo il caffè. Il Fabri lo ritrovate puntuale da domani nell'appuntamento con Quasi Belli Svegli alle 6 del mattino e poi dalle 7 con tutto il carrozzone, Omar e anche Marco. Partiamo ragazzi, il nuovo di Miley.

era Buster Shreds su Disco Radio, Miley, il suo ritorno, 10:03, così inizia ufficialmente la nostra domenica insieme, domenica di relax e di dolce far niente per molti, soprattutto per quelli che magari hanno tirato tardi ieri sera e cominciano ad aprire gli occhi proprio adesso. Mi sembra un ottimo modo per iniziare la giornata con la musica di Disco Radio. Come sempre, ovviamente, dobbiamo mandare un abbraccio virtuale a tutti quelli che sono impegnati lavorativamente parlando anche in questo fine settimana. Secondo di settembre, abbiamo detto già da ieri, lo dicevamo, in realtà moltissimi, quasi tutti, sono rientrati alla base, quindi vacanze che sono solo un lontano ricordo, soprattutto per quelli che le hanno fatte magari a giugno, luglio. Fatto sta che il weekend si stacca un attimino la spina, no? 393 800 3000, per raccontarci come sta andando il vostro fine settimana. Magari siete riusciti a staccare, andare da qualche parte, fatecelo sapere. Adesso la musica, c'è Ida Corra.

0: Bam, 10 e 11 minuti. Chiedevamo a voi che siete i protagonisti della radio, che cosa si fa in questa domenica, come siete organizzati?
1: Buongiorno a tutti e
0: ciao,
1: buona domenica.
0: Ciao.
1: Io sono Ale, per gli amici Astro.
0: Ciao Astro.
1: Sono di Certosa di Pavia.
0: Sì.
1: E oggi si vanno a festeggiare i coscritti.
0: Ah,
1: si va a messa alle 11 e poi si va a fare un bel pranzo in compagnia.
0: Bello.
1: E festeggiamo i 50.
0: Beh.
1: Astro, 1976, Certosa di Pavia. Ciao a tutti, buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Ciao, un abbraccio, buona domenica a te.
2: Qui si stacca la spin e si attacca lo spinotto perché qui c'è da fare le pulizie di casa.
0: Tocca.
2: Diciamo che è una meraviglia, si lavora tutta la settimana e poi, visto che vivo da solo, weekend splendido a fare le pulizie, però vi ascolto sempre.
0: Sai in quanti sono messi così? Perché alla fine no, lasci da parte tante cose durante la settimana perché siamo presi impegnati, c'è il lavoro, c'è la routine e poi il weekend ti toccano le pulizie. 393-800-3000 con la musica di Disco Radio in sottofondo, che state facendo?
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
5: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pierbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
7: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione. Con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
9: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
16: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
17: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
18: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
17: Anticipo zero?
18: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
19: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
20: Aperti tutti i giorni di settembre.
19: novembre in via Gallarate.
20: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
21: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi Mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, IlTuoKilometroZero.com.
22: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
23: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
22: Ah sì? Quale?
23: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
22: Davvero? E dove le hai viste?
23: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
22: Allora andiamo a vederle.
23: Lo sapevo.
24: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
0: Disco Radio. Ogni ora su Disco Radio torna l'appuntamento con il meglio della dance storica. Un disco ce lo andiamo a prendere dal passato, l'extended version ogni sera dalle 21 con Alessio. Adesso The Sound Lovers 98, cioè Surrender. Rhythmic History.

0: Lady Gaga, Dolci su Disco Radio, tra quelle che suoniamo anche Runway, 10:32 dentro nella nostra domenica insieme, praticamente secondo weekend di questo mese di settembre. Che state facendo là fuori? Ci sono anche dei piccoli ascoltatori.
1: Ciao, io sono Matilde e ho 6 anni.
0: Ciao.
1: Ciao, io sono Aurora e ho 10 anni.
0: Ciao.
1: Stiamo andando a fare una passeggiata in montagna vicino al lago di Idro. Ciao. Ciao.
0: Che bello ragazze, fateci sapere quando arrivate, mandateci magari una foto. Tra poco 4 senza interruzione.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.

0: città e anche social.
1: Come sempre passiamo la domenica mattina insieme e come sempre siete voi protagonisti alla radio. 393 800 3000 per i vostri messaggi, WhatsApp ancora meglio note audio, così almeno sentiamo la vostra voce. Lana Del Rey, adesso Summertime Sadness.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Quella che chiude il giro delle 4 senza interruzione è Dracula, insieme a Pump It Up, Danzel. Siamo tornati nel 2004, Silver Line, Summertime, Sadness, Lana Del Rey. Ad aprire così il From Disco to Disco anche nel weekend. Dai, ci concediamo un peccato di gola, un momento di relax, tutto per noi, specialmente la domenica. Colazione sacra per tantissimi italiani, definita un quarto d'ora di piacere in compagnia di familiari, amici o anche da soli, con particolare attenzione al consumo di prodotti e l'apporto calorico bilanciato, che è fondamentale per il 44% degli intervistati secondo questa ricerca. Il 65% degli italiani, in particolare le donne, preferisce la colazione dolce. In testa alle preferenze ci sono il latte, il caffè ovviamente, e i biscotti, alimento simbolo in qualche modo della nostra tradizione, insieme alle torte. Immancabili a tavola ci sono il pane, le fette biscottate con o senza marmellata, miele e creme spalmabili, meno numerosi ma comunque rilevanti gli affezionati al tè, ai cereali, ad esempio i muesli, alle brioche e allo yogurt. La colazione salata invece è la prima scelta solamente per il 7% degli italiani, in maggioranza giovani e giovanissimi. Anche per chi ama le abitudini continentali è impossibile rinunciare al pane in ogni declinazione. Molto apprezzate anche le soluzioni calde come i toast con formaggi, salumi leggeri, una colazione che viene apprezzata però nella maggior parte durante le vacanze estive, no? Quando vai nel banco della colazione in hotel, lì la colazione salata viene molto apprezzata. 9 italiani su 10 la mattina fanno colazione in casa come fuori casa, e quindi ragazzi, adesso la domanda è a voi: come preferite la vostra colazione? La fate specialmente nel weekend? Siete tra quelli che vanno al bar a prendere cappuccino brioche, oppure riuscite, che so, a fare una mini colazioncina continentale a casa? 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Parliamo di auto adesso. Se stai scegliendo tra ibrido e elettrico, affidati a Superauto di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più su superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da €373 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.696. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
9: Ancora una decina di minuti, poi chiudiamo la nostra prima ora insieme. Buona domenica a quelli che magari stanno facendo colazione, dolce e salata a casa oppure al bar. Come sta andando la vostra domenica? Beberexa, David Guetta, adesso Sad Girl.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

2010, esplosiva Rihanna, la sua Rude Boy, torna su Disco Radio a chiudere la nostra prima ora insieme. Buona domenica che si fa là fuori. 393 800 3000. Le 11 precise. Disco Radio. Domenica, lo abbiamo detto, significa giornata di relax per molti, non per tutti. Ovviamente c'è anche chi lavora durante questa giornata, quindi come sempre pensiamo anche a voi. Musica in sottofondo, Easy Bisou, adesso la novità, Check Artful.

fine Carpool is Bisous su Disco Radio, 11 e 2 minuti. Vi ricordo che la musica che passa su Disco Radio siete poi a sceglierla e a votarla, quindi se volete in questa domenica un pochettino di tempo fateci un salto sul nostro sito discoradio.it, entrate nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio, lì votate, scegliete la musica che vi piace di più, con un pizzico di fortuna noi vi regaliamo i nostri premi, i nostri gadget. Provateci, sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. I ritardatari, quelli che la radio la accennano adesso, abbiamo ancora un sacco di tempo insieme, fino alle 14 non mi muovo da qui. Musica from disco to disco weekend, la prossima Ellie Goulding, la sua Burn.

0: Cappaldi, voce incredibile. 11 e 12 minuti, tra poco vi porto indietro nel tempo perché torna l'appuntamento con un disco dance storico. La storia del ritmo torna su Disco Radio tra pochissimo fino al 2000.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla!
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
10: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
11: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
10: MCA, materassi da 50 anni.
12: Oh, hai cambiato auto?
11: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
11: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
13: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
15: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
16: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
17: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
16: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
17: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
16: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
0: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
19: Foton, i solidi pick-up.
0: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
19: Changan, le auto super tecnologiche.
0: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
19: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche. È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre, non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
0: Disco Radio, il meglio della dance storica, 60 minuti di musica tutte le sere, l'extended version del Rhythmic History con Alessio Loisi dalle 21. Adesso un assaggino 2000, Jennifer Lopez, c'è Let's Get Down. Rhythmic History.

0: 11:33, non muovetevi perché ne arrivano 4 senza interruzione.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Promo.
8: Welcome to the party.
9: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Ogni fine settimana la musica anche la domenica è senza interruzione, c'è il From Disco to Disco Weekend, appuntamento il nostro che dura fino alle 2 del pomeriggio. Le prossime 4 già messe in fila per voi, ripartiamo da Anotra, cioè Talk to You.
10: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: 4 senza interruzioni, It's a Rainy Day, un disco del 1994, Samurai J, la sua flamenco paranoia successo di quest'estate 2026, Starship, in quel caso Nicki Minaj dal 2012, Talk to You Another. Abbiamo aperto così il giro del From Disco to Disco nel weekend, una decina di minuti prima di mezzogiorno. Duole il cuore dirvi che l'estate sta finendo, no? Come diceva quella famosa canzone, fatto sta che è così per quanto riguarda il calendario, 22 di settembre chiudiamo ufficialmente l'estate. C'è un momento dell'anno in cui la casa sembra chiedere quasi spontaneamente di essere rimessa in ordine, anche se qualcuno di voi potrebbe pensare che il mese più idoneo sia gennaio per iniziare l'anno, no, vi stupirò dicendo che è settembre. Infatti, dopo la pausa estiva e il rientro alla quotidianità, porta con sé una sensazione particolare, no? Quella di voler ripartire, ma con maggior consapevolezza. Le giornate cambiano un po' il ritmo, tornano gli impegni, la scuola, il lavoro, progetti lasciati in qualche modo in sospeso, e proprio in questo passaggio può nascere il desiderio di alleggerire un po' gli spazi che abitiamo. Ecco che qui entra in gioco il decluttering, parola che ad alcuni fa molta paura, perché ci sono persone che proprio non riescono a lasciare andare, non riescono a buttare, la pratica di eliminare ciò che non utilizziamo, probabilmente che non ci serve più o non sentiamo più appartenerci, per fare spazio a ciò che invece conta davvero. Ma decluttering non è semplicemente mettere in ordine un armadio, è un po' uno stile di vita. Decluttering significa letteralmente ridurre il disordine, nella pratica significa osservare gli oggetti che ci circondano e domandarci: questo mi serve ancora? Mi rappresenta in qualche modo ancora? Mi dà qualcosa oppure occupa semplicemente uno spazio? Il punto non è avere una casa vuota, minimalista o perfettamente organizzata, anche perché è praticamente impossibile, ma vivere uno spazio che in qualche modo ci somiglia. Ogni casa in qualche modo racconta una storia, negli armadi, nei cassetti, nelle cantine rimangono, no, spesso tracce di versioni precedenti di noi, vestiti che non indossiamo più, oggetti acquistati per un progetto mai iniziato, regali che conserviamo in qualche modo anche un po' per senso di colpa, ricordi che non abbiamo mai avuto il coraggio di lasciare andare. Quindi settembre pare essere il momento migliore di liberarci di quelle cose che in realtà non ci servono, occupano spazio, per dare vita ad una vita in qualche modo, scusate il gioco di parole, nuova. Siete tra quelli che riescono a buttare via cose oppure le accumulate in qualche modo perché non avete il coraggio di buttarle? 393-800-3000, vi aspetto su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
4: 10 minuti a mezzogiorno, tra poco chiudiamo questa mattinata insieme. Buona domenica, c'è un pomeriggio tutto da fare, fino alle 2 vi accompagno, sono Valentina Guidi. Le prossime, quelle che ci accompagnano fino alla novità, anche Felicia, c'è My System.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend. I don't even

questo è uno tra i dischi che sicuramente in questa estate 2026 vi è piaciuto di più. Mi ci metto dentro anch'io. Torna Gordo su Disco Radio a chiudere la nostra seconda ora insieme con Loco Loco. Ci sono altre due ore insieme in questo pomeriggio. Parte da qui mezzogiorno. Disco Radio. Quindi metà della giornata di domenica è andata. Come siete organizzati? Cosa state facendo? Siete tra quelli che proseguono l'estate? Magari avete avuto occasione in questo fine settimana di ritornare in spiaggia, al mare, in montagna, al lago. Insomma, sono tanti gli italiani che si godono ancora questo colpo di coda d'estate. Adesso c'è Lose Myself.

Bosa su Disco Radio 12:02, così apriamo ufficialmente il nostro pomeriggio insieme. Buona domenica 13 di settembre. Abbiamo detto poco fa che il 22 di questo mese ufficialmente si chiude sul calendario l'estate, e quindi sono tanti quelli che approfittano per questo weekend, ancora una camminata in spiaggia, magari al mare, in montagna, a laghi, insomma tanti quelli che si godono questo weekend. Ancora caldo, dai, le temperature ci permettono di fare un sacco di cose. Quali state facendo voi? Al 393 800 3000, messaggi, WhatsApp, note audio. Adesso la prossima c'è Endless Summer.

0: Unique by The Ocean su Disco Radio 12 e 12 minuti nella nostra domenica insieme al 393 800 3000 ai vostri programmi che state facendo in questa domenica. Fabio e Serena, un saluto dalla provincia di Torino. Ieri e stamattina ci siamo svegliati presto per imbiaccare le ultime camere. È in arrivo tra un mese la nostra Lavinia e stiamo sistemando casa. Tra un mese si diventa genitori. Auguri ragazzi e buon lavoro a questo punto. Domenica invece sul Lago del Segrino in compagnia della musica di Disco Radio ci sono Christian e Annalisa. Godetevi questa giornata. Ancora c'è chi si muove per le vacanze, finalmente scrive vacanze Alessandro, che si trova a Porto Giunco in Sardegna, ci manda anche uno splendido scatto. E poi c'è Raffa da Biella, arrivata da ieri 3 giorni in solitaria, io e la mia moto per i colli francesi, 900 chilometri stupendi, che meraviglia. Tra poco un disco dance storico direttamente dal 97.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
2: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu!
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: BricoGay, okay, più vicino a te.
6: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
9: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
10: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
9: Ah sì? Quale?
10: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
9: Davvero? E dove le hai viste?
10: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
9: Allora andiamo a vederle.
10: Lo sapevo.
11: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
14: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
13: Vacanze finite. Nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro. MG ZS da 16.900 euro. E MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
15: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann. 100 di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
16: Aperitivino?
17: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
18: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
19: Disco Radio.
0: Abbiamo un appuntamento da rispettare, quello con un disco dance storico. La storia del ritmo torna su Disco Radio. Allora pronti, perché vi accompagno fino al 1997. C'è Disco Fever.
19: Ritmo.

0: I Feel Love, 12:35, la musica senza interruzione del From Disco to Disco Weekend. In questa domenica insieme sono Valentina Guidini, arrivano 4 senza interruzione.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi.

0: sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su medioworld.it. Medioworld.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Buon pomeriggio e benvenuti su Disco Radio alle 12.37 in questa domenica con me. Sono Valentina Guidi, come sempre ce ne sono quattro senza interruzioni in momento del From Disco to Disco anche nel weekend. Si riparte da Britney Spears.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: le novità delle scorse settimane su Disco Radio c'era anche questa che ritroviamo a chiudere le 4 del From Disco to Disco Weekend, Ocean House insieme ad Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, 883, in quel caso siamo tornati fino al 1992, Michiko e poi Baby One More Time, Britney Spears. Domani ufficialmente suona la prima campanella di questo anno scolastico, infatti il lunedì 14 di settembre molti, anzi praticamente tutti, ritornano sui banchi di scuola e allora c'è l'emozione, quella lì, no? Del primo giorno di scuola per chi in realtà inizia le elementari, ma anche per chi magari inizia il primo giorno di scuola media oppure le scuole superiori. Voi ve lo ricordate il vostro primissimo giorno di scuola? Al 393 800 3000, emozioni, che cosa volevate fare da grandi e poi ci siete riusciti? Questi sono i pensieri, no, dei ragazzi che domani ritornano a scuola. Vi aspettiamo qui su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
4: Una decina di minuti e poi chiudiamo anche questa terza ora insieme delle quattro che condividiamo come sempre nel weekend. Buona domenica, sono Valentina Guidi Dritti fino alle 13, la prossima Alan Walker, Ava Max, abbiamo scelto.

0: Quel suono di tromba lì, riconoscibilissimo, era Federico Scavo, c'era Blue Wit su Disco Radio. Abbiamo un'altra ora insieme che parte da qui, le 13. Dentro nella nostra domenica, domenica che significa relax per tutti, soprattutto ultimo giorno di relax per i ragazzi, no? Abbiamo detto, domani iniziano ufficialmente le scuole, i genitori tornano al lavoro e quindi rientra un po' tutto nella routine, eh? Possiamo dirlo ufficialmente da domani. La novità c'è, Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità. Disco Radio.

La novità che abbiamo scelto per aprire l'ultima ora insieme si chiama Lucky Ones, è firmata da Topic. 13:03 dentro nel nostro pomeriggio insieme, appena iniziato la seconda parte del From Disco to Disco Weekend, che poi ovviamente lo sapete, no? La musica senza interruzione continua fino alle 21 questa sera, tra un'oretta anche Robby Mistretta, inizia così la terza parte. Ragazzi, voi là fuori che si fa? Al 393-800-3000 i vostri messaggi per raccontarci come sta andando questo weekend. La prossima abbiamo scelto Will Smith.

0: su Disco Radio. Abbiamo scelto anche questa, Shut Up, dal 2005. Tra poco indietro nel tempo, invece, fino al 2001.
1: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
2: Ambù, mi piaci tu.
1: Muah. Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
1: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Ok, più vicino a te.
4: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
11: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
10: MCA, materassi da 50 anni.
12: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
14: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
15: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
16: Pronti a ripartire?
17: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
16: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
17: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigol!
18: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
19: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
3: Disco.
20: Franco Radio.
0: Torna l'appuntamento con il meglio della dance storica ogni ora e tutte le sere in extended version a partire dalle 21. Adesso, come promesso, dritti nel 2001, c'è cioè Move Your Feet.
20: Rhythmic History.
21: Can you feel it? It's moving. It's feeling.

0: insieme è fatta di musica senza interruzioni. Su Disco Radio c'è il From Disco to Disco Weekend 13:34, tra poco 4 senza interruzioni.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli, dalle 22, su Disco Radio.
0: Siamo insieme fino alle 2 del pomeriggio, come succede in ogni fine settimana. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Allora, un'altra mezz'oretta insieme, 4 senza interruzione già pronte per voi. Si riparte da Whatever Stores You Want.
10: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: fine 1995, la Bush era Be My Lover, la testa gira, Fred Palma, Anitta e Mischilla, uno tra i successi di quest'estate 26. Mauro Picotto, Whatever Turns You On, con Axwell, quella con cui abbiamo aperto. 393-800-3000, programmi, impegni, cose belle da fare durante il weekend, durante questa domenica, dove siete e dove vi stiamo accompagnando. Adesso invece parliamo di auto. Se stai cercando tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometri zero, da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale, fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometro zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più sul sito superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
4: 10 minuti prima delle 2 del pomeriggio, alle 14 io vi saluto, ma è già arrivato Roby Mistretta per la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ancora musica, abbiamo scelto Shaggy, The Horror, prima Robin Schulz, c'è Better Times.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Abbiamo scelto Shaggy su Disco Radio, l'ultimo, quello che chiude le nostre 4 ore insieme. La domenica continua, prosegue ovviamente con Robby Mistretta.
1: Oh, 4 ore volate, era alle 10 proprio l'altro 5 minuti fa e siamo già alle 2 del pomeriggio. Vale.
0: Più che altro vola, sai per chi?
1: Per chi
0: sa che domani rientra al lavoro e quindi il tempo vola perché non vuoi rientrare di lunedì. Soprattutto gli studenti, ragazzi, domani ricomincia la scuola.
1: Come ricomincia la scuola domani? Sì. Ma cosa stai dicendo, le due?
2: Disco Radio.
0: Domani suona la campanella.
1: Ma
0: elementari, medie e superiori rientrano in classe. Però quella roba lì, cioè, a me ricorda.
1: Stimola? Ti piace?
0: Ah, io non vedevo l'ora di tornare a scuola, sai.
1: Aspetta, se torni a scuola con i tuoi compagni, ok, per quelli che iniziano prima media, prima superiore, tutto nuovo, compagni nuovi, professori nuovi, un po' d'ansia.
0: Ma no, sì, ansia forse sì, però che bello, cioè, ricominci da zero. Poi se, quando sei giovane puoi fare tutto, dai, diciamola
1: così. No, io non ci sto, io non riprenderei da capo. Ciao Vale. Ciao.

Solo Miley, niente, adesso si fa chiamare così, ha tolto il cognome. Io invece sono Roby Mistretta, ciao a tutti, buona domenica, buon weekend. Ci ritroviamo qui anche oggi per la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Vi accompagno fino alle 18 e questa domenica, nella quale c'è qualche nuvoletta, almeno qua su Milano, ma fa comunque caldino, si sta bene, quindi dai, si esce di casa. Cosa fate? 3938 103.000, intanto c'è anche Marcus Flow.

0: Feio del 2011 ci facevano ballare un sacco. La giusta carica per questa domenica pomeriggio, Party Rock Anthem per Michele da Merate, per tutti quelli che come lui si stanno allenando. Miki dice al 393 800 3000: come al solito mi sto allenando nel mio garage mentre mia moglie prepara le fettuccine a ragù, la giusta ricompensa dopo un duro allenamento. Direi che ci sta. Invece Max si sta riprendendo dalla festa, ma non la sua, quella per i 18 anni di sua figlia Noemi. Facciamo tanti auguri. Ormai queste feste sembrano quasi dei matrimoni. Eh sì, invitati, parenti, vestiti. Quanti soldini che partono, eh?
1: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
2: Aperitivino?
3: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
2: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
7: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
10: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
9: Anticipo zero?
10: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
11: Autorigol!
12: A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Oh, hai cambiato auto?
14: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
16: Ci vado anch'io.
14: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
17: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definito
11: definitivo.
18: Quello che vedi è quello che paghi.
11: Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.

0: seguendo il sole, quelli che non vogliono la fine dell'estate. You Girl, Moving to the Sun su Disco Radio fino alle 18 con me, Roby Mistretta, in questa domenica di grande sport. C'è la MotoGP a Misano proprio in questi momenti, poi più tardi ci sarà anche la Formula 1 a Madrid, guarderemo insieme Lecce Monza dalle 15, poi stasera anche il volley maschile, campionato maschile di pallavolo Italia contro Slovacchia. Insomma, grande weekend di sport.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Bene, tra le tante cose da fare in questo weekend, dicevamo anche guardare lo sport, ma comodamente sul divano, come piace a noi. Magari qualcuno si addormenta anche per recuperare un po' di ore di sonno, anche perché il caldo quest'estate ce ne ha tolte tante. Tra poco scopriamo anche quante ne abbiamo tolte.
9: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Joel Corry con Whisper su Disco Radio, in questa che è la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ancora buona domenica a tutti, sono Roby Mistretta, pronto per accompagnarvi anche in questa domenica. Dicevamo prima, un po' grigio, ma comunque il clima si fa ancora sentire, c'è ancora quel caldino che ci accompagna. D'altronde, da calendario siamo ancora in estate, un'estate, sappiamo, l'abbiamo vissuta tutti, molto molto calda, che ci ha portato via anche tante ore di sonno, perché questi cambiamenti climatici, questo riscaldamento globale ogni anno ci porta via delle ore di sonno, e quest'estate è stata impressionante perché la media mondiale di 56 ore all'anno in meno per questo clima che è sempre più hot e più caliente. In Italia la città che dorme di meno per il caldo è Napoli con 51 ore perse ogni anno, poi Palermo 43, Roma 37, anche Milano si difende bene ed è un peccato in questo caso perché 35 ore di media all'anno perse per il caldo. Cosa succede? Il corpo tenta di autotermoregolarsi, quindi fa di tutto per calare un po' la temperatura, per cercare di dormire al meglio possibile, ma tante volte non ce la fa, quindi il sonno è frammentato e disturbiamo, ci svegliamo di notte, poi a una certa età noi uomini ci svegliamo di notte anche per un altro motivo, e quindi tutto questo comporta ad un calo delle ore di sonno. Oh, 56 all'anno sono tantina, eh?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da €373 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.696. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
4: Adesso capisco perché sono stanco da mesi, non riposo bene, colpa del caldo, lo sappiamo, nonostante l'aria condizionata, perché di notte quasi tutti l'abbiamo accesa, però anche questa, diciamo, aiuta, ma poco. Intanto, we are free.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: come oggi Daddy Yankee è dura, no dai, le tre
1: Disco Radio.
0: Ciao a tutti, sono Roby Bistretta, questa è la terza parte del From Disco to Disco Weekend su Disco Radio. Com'è questa domenica? È dura, dura, dura, oppure domenica di totale relax? Avete fatto un giretto stamattina, bel pranzetto, adesso siete pronti per uscire ancora una volta o avete altri programmi? Se volete condividerle con noi 3938 103.000, intanto noi condividiamo con voi una bellissima novità firmata Dio di Easy Bisou, si chiama Careful.

Liverpool, che sembra quasi in questa domenica anche il nome di un supermercato. Quindi un abbraccio a tutti gli uomini che oggi andranno nei supermercati, si annoieranno. Poi di contro ci sono anche gli altri, quelli come me, quelli che si divertono ad andare in tutte le corsie, guardare tutte le offerte. In qualsiasi caso, buona domenica, non so di che team facciate parte, ma adesso una bella canzone, i ricordi Stereo Love.

0: Don't worry a tutti quelli che si stanno chiedendo: ma Rhythmic History, don't worry, sta per arrivare tra un attimo dal 2004.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1.000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla!
8: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1.000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Auguri Goldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
12: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
11: Tranquilla, andiamo da Globo.
12: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
13: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
14: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. E il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
17: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
18: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
19: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Foton, i solidi pick-up.
19: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
19: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
20: Disco Radio.
0: Nei primi 2000 Junior Jack ci ha fatto ballare con un bel po' di hit. Tra queste abbiamo scelto Stupid Disco. Siete pronti a tornare nel 2004? E allora fate subito una cosa su il volume
20: Rhythmic History.

0: 27 minuti Lecce Monza, malino per il Monza, sta già perdendo 3-1.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,

0: tanto ti raggiungerò.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa?
4: Avete presente il classico nodo al fazzoletto? Ecco, quello che si dice, pare, per ricordarsi qualcosa. Altri usano i post-it, altri usano una cosa che invece dicono che sia controproducente. Tra pochissimo la scopriamo. Intanto Madonna con Danzatoria.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: la musica dance in generale, tutti quelli degli anni 90 che riascoltiamo con piacere sempre qua su Disco Radio, in particolar modo nel nostro Rhythmic History. Ma invece questa è la terza parte del From Disco to Disco Weekend, le ascoltiamo tutte le più ritmate della città, e fino alle 18 siete con me. Ciao a tutti, buona domenica, sono Roby Mistretta. Si parla anche di memoria, ormai lo sappiamo, abbiamo quasi la memoria di un pesce rosso, la nostra soglia d'attenzione con i social si è abbassata di parecchio, dicono che sia massimo di 3 secondi, ma per colpa degli screenshot la nostra memoria ne sta risentendo, e anche parecchio. Ormai facciamo quasi tutto con il cellulare, tantissime cose le vediamo proprio da lì, e per ricordarcele, una volta si diceva il classico nodo al fazzoletto, altri usavano i post-it, sì, i bigliettini, quelli gialli insomma, e invece adesso si screenshotta di tutto. Ma degli studi hanno dimostrato che non serve screenshottare, perché tante volte fai lo screenshot di una cosa, poi quando rivedi la foto dice: ma scusa, questa cosa qua cos'è? Quando l'ho fatta? Perché cosa mi serviva? Alcuni fanno dei collegamenti, altri sai cosa c'è? Cancello. Probabilmente non era utile questa cosa, e anzi può essere controproduttiva, perché secondo alcuni esperti lo screenshot proprio sta mettendo fine al nostro cervello e alla nostra memoria, perché non siamo più capaci di immagazzinare informazioni, le demandiamo tutte al nostro cellulare, la nostra memoria pian piano va da qualche altra parte. È proprio così. Ma
1: in arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. My love is what you're...

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
4: Anch'io sono tra quelli che screenshottano tante cose, poi ho la galleria piena di foto e puntualmente le cancello. Uno, perché non va più avanti il cellulare, altre volte perché boh, perché l'ho fatta. Non so se siete anche voi tra questi. Intanto ci sono anche gli Swedish House Mafia.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Major Lazer Light It Up, intanto le 4
1: Disco Radio.
0: Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, vi accompagno fino alle 18 in questa terza parte del From Disco to Disco Weekend. Abbiamo

0: invece il nostro bellissimo Rhythmic History ci riaprirà altri file dei ricordi. Nello specifico, amici, torniamo nel 1992.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro batte forte sempre.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
11: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
12: Carriole, carriole, carriole.
13: Ma non era parole?
12: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
13: Un capolavoro senza tempo.
12: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
13: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
14: Brico Gay, più vicino a te.
12: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
15: Oh, hai cambiato auto?
16: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
15: Ci vado anch'io.
16: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
17: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
16: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
18: No, no, non ho niente da mettermi.
19: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
18: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
19: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
18: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
20: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
21: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
22: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
23: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
24: Disco Radio.
0: Adesso il nastro del tempo va riavvolto e anche di un bel po', perché torniamo all'inizio degli anni 90, 1992, con un capolavoro dei Two Unlimited. Check, ready for this. Rhythmic.

0: Sì, e poi per citare una canzone, tornano dopo il ritorno del vinile. Un'altra cosa che sta spopolando tra i più giovani, tra pochissimo, amici, la scopriamo, e riguarda la musica.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. Are you
7: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: A proposito di musica e della nostra adolescenza, qual era il tuo idolo, il tuo cantante del cuore oppure il tuo gruppo, ma anche di chi eri innamorato, innamorata? Quel cantante o cantantessa che ti faceva battere il cuore, dai, 393 800 3000.
8: Disco Radio, from disco to disco weekend. As a kid.

0: In questa domenica pomeriggio che ci porta a stare bene, anche un po' a sognare con le nostre hit, le più ritmate della città. Fino alle 18 c'è la terza parte del From Disco to Disco Weekend. E siete con me, ciao a tutti, buona domenica, sono Roby Mistretta. Tante cose là fuori, magari sai, in questa domenica c'è anche qualche mercatino in giro, sai, quelli vintage, quelli dei collezionisti. E fate attenzione perché sta per tornare, dopo il vinile sta facendo un giro immenso, e sta per tornare anche il CD, che per alcuni sta già superando anche la moda, chiamiamola così, il ritorno del vinile. Tantissimi gli appassionati che stanno andando alla ricerca dei CD, soprattutto quelli da collezione, quei pezzi rari, quei pezzi unici di qualche anno fa, ma anche quelli nuovi. Fa sempre, è sempre affascinante, sai, noi poi millennials, quelli cresciuti nei primi 2000, di CD ne avevamo tantissimi, originali e non, diciamo, delle versioni alternative. Te li offrivano anche, hai presente quando vai a parcheggiare, capo, vuoi il CD? È uscito il nuovo dei Blu, te li davano un po' ovunque. Invece tanti, quelli che proprio li collezionano, li vogliono nelle confezioni originali, quelli ancora incartati proprio con l'etichettina bella, con tutte le carte a posto. E appunto, come dicevamo, il mercato è in costante ascesa e quindi sempre più appassionati che vogliono questo mezzo molto bello. Però a differenza del vinile, secondo me c'è una cosa: mentre il vinile sì, ok, si usura, ma nel corso del tempo si ascolta, voi avete più ripreso un CD che magari ascoltavate nei primi 2000. Come si sente? Se si sente ancora, perché in tanti casi si smagnetizza, viene via la pellicola e quindi diciamo che deperisce parecchio. Il CD però è tornato e siamo contenti anche per questo mezzo. Quindi ritirate fuori tutti i porta CD che poi ci regalavano, insomma, tante cose, tanti ricordi. A proposito di musica, qual era il tuo idolo quando eri adolescente? Quel cantante, quel gruppo che proprio dici, questi sono i miei idoli ed era la tua religione? Raccontateceli al 393 800 3000. Intanto, se stai scegliendo tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometri zero da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. E quindi passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure sul sito superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: no going back. I don't wanna go home tonight. I don't wanna go home. Can we stay until the last one? Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
3: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
2: Ah sì? Quale?
3: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
2: Davvero? E dove le hai viste?
3: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
2: Allora andiamo a vederle.
3: Lo sapevo.
4: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Mara da Legnano dice: io ero follemente innamorata di Sting, sia come artista sia come uomo. Ma poi alla fine si è capita, quella storia, quanto durava, se era vero era tutta una leggenda, perché quella cosa sempre affascinato. Intanto, just it.
9: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Flat Dead alle 5.
1: Disco Radio.
0: Le 17 di questa domenica pomeriggio. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta con voi ancora un'oretta fino alle 18. Prima abbiamo scoperto che sta tornando di moda anche il caro vecchio CD. Dopo i vinili, adesso c'è anche la moda del... sono tornati di moda anche i CD. E stiamo parlando invece di quei cantanti, quei gruppi, i tuoi idoli, ma che ti hanno anche fatto innamorare da adolescente. Tra pochissimo i vostri messaggi che stanno arrivando al 393 800 3000. Dal passato invece anche un occhio al futuro. Adesso una bella novità firmata Topic.
2: Novità.
3: Disco Radio.

Peak, la novità delle 5 su Disc Radio Lucky Ones. Invece torniamo invece ai vostri idoli o comunque cantanti, gruppi che vi hanno fatto innamorare da adolescenti. Nicoletta da Asti dice: il mio idolo era Paul Young, invece mia sorella più giovane di me di 2 anni impazziva per gli Spandau Ballet. Qua si parla di anni 80, gruppi che hanno fatto e cantanti che hanno fatto battere molti ma molti cuoricini.

0: sa che anche stavolta lo devo fare io, eh. Sentiamo se lo fa Mika o lo faccio io. Chi lo fa? Niente, lo faccio io. Perché non può esserci Grace Kelly senza quel finale. Tra pochissimo, amici, Rhythmic History pazzesco. Pompiamo di brutto. Ve lo dico, così arrivano i The Chemical Brothers.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro. MG ZS da 16.900 euro. E MG HS da 24.900 euro con Formula Zero Pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
7: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
6: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
7: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
6: Info su merbag.it.
8: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA, materassi da 50 anni.
10: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
9: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
10: Anticipo zero?
9: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
14: I want it to be free!
15: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
16: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
15: Globo Sport.
16: E intanto scopri i nuovi arrivi.
15: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Aperitivino?
19: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
20: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
21: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
22: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman. L'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà. Perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
23: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
24: Suzuki.
0: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
1: Disco Radio.
2: Ve l'ho già spoilerato poco fa, arrivano i The Chemical Brothers. L'ho fatto perché con loro bisogna prepararsi con il volume al massimo. L'avete fatto. Arriva Hey Boy, Hey Girl.
1: Rhythmic History.

0: Disco Radio nella nostra domenica pomeriggio, una bella domenica soleggiata almeno qua su Milano, spero anche nel resto d'Italia, ma nelle prossime ore come sarà? Scopriamolo subito.
1: Meteo.
2: Ci attende una serata nel complesso tranquilla tra Piemonte e Lombardia, poi domani sole protagonista con cieli sereni o poco velati, temperature minime che non andranno al di sopra dei 18-20 gradi, massime invece fino ai 30 gradi. Per dettagli ce l'ha di Trevi Meteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: del classico, iconico Rino Gaetano con Malcione sempre più blu nella nostra domenica pomeriggio su Disco Radio fino alle 18. Siete con me, Roby Mistretta. Ciao a tutti, giusto al tempo di recuperare tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso dell'ultima settimana. Magari eravate impegnati nel ritorno al lavoro o preparavate il rientro dei ragazzi a scuola. E quindi cosa vi siete persi? Harry Styles, concerto a Roma al Circo Massimo, però l'anno prossimo. Iniziate a prepararvi per il 7-8 agosto 2027, Roma, che sarà protagonista anche grazie agli Oasis. Sì, faranno un super concertone in Italia, anzi due concerti, 24 e 25 luglio, sempre a Roma allo Stadio Olimpico. E restando in tema musica, l'abbiamo detto ieri ma lo ricordiamo oggi perché è giusto sottolinearlo, Lady Gaga è diventata mamma con il suo primo figlio avuto dal compagno Michael Polanski. Ed infine, cari amici, si parla di Wimbledon, grande sport anche in questa domenica tra MotoGP, Formula 1, calcio, volley. Ma sul tennis cosa succede? Wimbledon dice no agli accrediti per l'influencer. Dopo il caso successo agli US Open, dice no, non vogliamo influencer, anche perché spesso non guardano la partita, vanno lì solo per far foto, farsi vedere, e spesso cercano di creare contenuti anche mentre stanno giocando. Avete presente quando guardate la partita e tutti dicono shh, ecco, magari loro fanno casino e dicono no, qua non li vogliamo. E tutte queste, amici, erano le notizie che probabilmente vi eravate persi nel corso degli ultimi 7 giorni.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
8: Tra pochissimo la quarta e ultima parte del Front Disco to Disco Weekend di questa domenica fino alle 21 come ieri. Vi accompagnerà Olga. Prima continuiamo a dare ritmo a questo weekend con le nostre hit le più ritmate della città. Adesso Felicia con My System.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: 4 ore di questa domenica pomeriggio, sono Roby Mistretta, torno puntuale il prossimo weekend, passate una buona domenica, ciao!
1: E sono le 18! Disco Radio! Ciao Roby, continua infatti il From Disco to Disco Weekend, ma inizia il nostro appuntamento come Olga fino alle 21. Felice di accompagnarvi in questa domenica sera proprio con le nostre hit più ritmate della città che ascoltiamo senza interruzioni. Ripartiamo da una novità, chiamatela semplicemente My Lady!

Mia domenica sera strepitosa a ritmo di From Disco to Disco Weekend. Che fate mentre ci ascoltate? Se volete 393 800 3000. Tra poco Rhythmic History, subito nel nostro viaggio ritornano i Jatty Ranks.

0: Disco Radio, buona domenica sera, amici, con i Brother. È sempre un'emozione riascoltarlo qui nel From Disco to Disco Weekend. Tra poco si va con i Rhythmic History, tutti nel 96.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io!
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via per Binzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Sicco Mario e Vigevano.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi e il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
10: Carriole, carriole, carriole.
11: Ma non era parole?
10: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
11: Un capolavoro senza tempo.
10: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
11: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro Brico.
12: Brico OK, più vicino a te.
10: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Photon, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Chang'an, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
16: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona. Pronti a ripartire?
17: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
16: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
17: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
18: Autorigol!
19: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
20: Disco Radio.
0: Buona domenica, siamo cresciuti con la danza storica. Per questo ci piace ascoltare tutte le sere dalle 21 la versione estesa del Rhythmic History. E tutte le ore questo appuntamento, il Rhythmic History. Andiamo nel 96.

0: Al Cori su Disco Radio nel From Disco to Disco Weekend. Tra poco altre hit.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
4: Ciao Alex!
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

serata, una domenica di piacere questa per tanti ascoltatori, tra viaggi e cose carine, per altri domenica di impegni. Sergio ha sistemato il garage a ritmo di musica per tutto il giorno e ora finalmente relax.

0: stato Jason Derulo con Michiko e iniziare i Clean Bandit con Demi Lovato con Solo. Come Olga riempiamo la vostra serata di allegria con la musica del From Disco to Disco Weekend. Se stai scegliendo tra ibrido e elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid Hi-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid a chilometro zero da soli 25.900 euro, con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometro zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot. Oppure scopri di più sul sito superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
3: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
2: Ah sì? Quale?
3: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
2: Davvero? E dove le hai viste?
3: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
2: Allora andiamo a vederle.
3: Lo sapevo.
4: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
9: Amu, mi piaci tu.
10: Mua. Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
11: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
10: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
11: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
10: Info su merbag.it.
12: Benvenuti su Disco Radio, buon viaggio in questa domenica sera, c'è il From Disco to Disco Weekend. Musica a volontà proprio con le nostre hit più ritmate della città che ci accompagnano senza alcuna interruzione. John Summit ora, questa è

E sono le 19. Disco Radio. Questo vuol dire che la domenica sera è appena iniziata e su Disco Radio, se volete, la compagnia perfetta è con la musica del From Disco to Disco Weekend. La mia voce vi accompagna fino alle 21, le nostre hit più ritmate della città sono sempre presenti per i vostri spostamenti. Novità musicale, Dio

novità su Disco Radio è questa Careful di Dio di Easy Visu. Non mi sono presentata, sono Olga. Questo è il From Disco to Disco Weekend. Piacere di accompagnarvi. Abbiamo scelto anche Jay-Z.

0: DLP con Lost on You Channel from Disco to Disco Weekend. Benvenuti, buona serata. C'è chi vi scrive: Olga, siamo a casa a festeggiare il compleanno di Filippo, 39 anni, gli fai gli auguri? Auguri, certo, brindiamo con voi. Auguri a chi festeggia cosa in questa domenica? Tra poco festeggiamo rivivendo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1993.
1: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
2: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, 2 settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
1: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
2: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
1: Info su merbag.it.
3: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
7: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
10: Carriole, carriole, carriole.
11: Ma non era parole?
10: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
11: Un capolavoro senza tempo.
10: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
11: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
10: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Photon, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Changan, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
15: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti vale esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
16: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
17: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
16: Ah sì? Quale?
17: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
16: Davvero? E dove le hai viste?
17: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
16: Allora andiamo a vederle.
17: Lo sapevo.
18: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
19: Disco Radio.
0: Buona domenica a voi. Anche oggi riviviamo la dance storica tutte le ore su Disco Radio con il nostro appuntamento che chiamiamo, diciamolo in coro, Rhythmic History. Vi portiamo nel 1993 con What's Up.
19: Rhythmic History.

0: c'è.
1: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
10: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
11: Buona serata, diciamo che domenica e traffico sono due parole che insieme storano un po', ma se siete nel traffico come questa macchinata che saluto, Sonia, Andrea, Barbara e Giacomo in zona Milano, con la musica è tutto più facile. From Disco to Disco Weekend, ripartiamo con Physical.
12: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: domenica sera strepitosa, anche se lavorate, certo. Ciao Marco, che consegna pizze. Love Connection, questa è The Bomb. Con noi prima LB1, Dua Lipa e gli Studio Killers. Musica per accompagnarvi e ricaricarvi in questa serata. Tra poco altre hit.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aperitivino?
3: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100.

0: 8 cavalli da 15.990, Jeep Avenger benzina da 18.990, Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990, tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
0: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
2: Ambù, mi piaci tu!
3: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
4: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
3: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
4: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
3: Info su merbag.it.
5: Ma che domenica bestiale la domenica con voi, rifacendomi a una bellissima canzone di un bel po' di tempo fa. Su Disco Radio, con me Olga, nel From Disco to Disco Weekend, vi accompagniamo con la nostra musica. Ora Alexandra Stan in We Are Free.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: sono le 20.
1: Disco Radio.
0: E continua l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend. Benvenuti, che sia il sabato che la domenica vi accompagna proprio con le hit più ritmate della città che ascoltiamo senza alcuna interruzione. La mia voce, sono Olga, e fino alle 21. Nuova ora vuol dire novità in arrivo. Abbiamo scelto i The Bausa con Lose Myself.

di essere in un film ascoltando la novità dei The Bausa con Lose Myself su Disco Radio. From Disco to Disco Weekend è pieno di energia. Tra le nostre hit, come Olga, adoro questa, anche voi. Queen of

0: Let It Go di Tiny Temp e Jess Glynn nel From Disco to Disco Weekend. Cose da fare, ma soprattutto la domenica è fatta da cose da non fare. Non pensare ai problemi della settimana, agli impegni, alle cose da risolvere. Non stressatevi, ma rilassatevi a ritmo di musica. Tra poco con il nostro Rhythmic History che ci porterà nel 95.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
8: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
9: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
10: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
9: Anticipo zero?
10: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
13: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Sicco Mario e Vigevano.
15: Oh, hai cambiato auto?
14: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
15: Ci vado anch'io.
14: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
16: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
17: Vacanze finite.
18: Nessun problema.
17: Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG.
18: Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili.
17: MG 3 da 12.900 euro. MG ZS da 16.900 euro. E MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda. Riparti senza pensieri.
19: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
20: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
19: Foton, i solidi pick-up.
20: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
19: Changan, le auto super tecnologiche.
20: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
19: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
21: Disco Radio.
0: Buona serata, Dance Storica, tanti appuntamenti su Disco Radio. Ogni sera dalle 21 c'è la versione estesa del Rhythmic History. Tutte le ore c'è questo appuntamento, il Rhythmic History, dal 95 Hardway.
21: Rhythmic

0: Buona serata in questa domenica anche i Jubel con Ocean House nel From Disco to Disco Weekend.
1: Meteo.
2: Ci attende una serata nel complesso tranquilla tra Piemonte e Lombardia, poi domani sole protagonista con cieli sereni o poco velati, temperature minime che non andranno al di sopra dei 18-20 gradi, massime invece fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito!
8: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Buona domenica a tutti, c'è il From Disco to Disco Weekend che ci fa anche ballare. La piccola Camilla, 3 anni, ci ascolta da casa con la mamma Serena e papà Luca e ci ascoltano tramite app. Ciao Camilla, un bacione. 4 hit, partiamo con The Weeknd, Blinding Lights.
10: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Disco Radio potrai riconoscere la sua voce tra milioni di voci. C'è anche Madonna nel From Disco to Disco Weekend. Tra poco il viaggio continua. Se stai scegliendo tra ibrido e elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid Hi-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometro zero da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometro zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot. Oppure scopri di più sul sito superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su Merbag.

0: Bug.it.
1: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
0: Hambù, mi piaci tu.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
4: Buona domenica a tutti, ben ritrovati su Disco Radio. Spero abbiate passato una bella domenica di piacere con le persone a cui volete bene. Intanto occupiamoci di questa serata. Ci ricarichiamo con la musica del From Disco to Disco Weekend e con gli Swedish House Mafia e Licky Lee.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: conclude così il From Disco to Disco Weekend. Grazie per la vostra compagnia. Vi lascio con Alessio Aloisi e con la versione estesa di Rhythmic History. Il viaggio continua. Per quanto riguarda me, Olga, è tutto. Vi auguro una serata strepitosa. Baci, abbracci. Ciao.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Secondo me avete bisogno di Dance anni 90. Dai, ditemi che ho ragione. Sono Alessio Aloisi e sono pronto ad accompagnarvi in questo appuntamento che si chiama Rhythmic History Extended Version, ogni sera dalle 21 alle 22 e in replica al mattino tra le 5 e le 6 selezioniamo per voi la migliore dance storica. Siete pronti? Avete bisogno di un po' di carica visto che sta iniziando una nuova settimana lavorativa? Allora tra un attimo T42 con Fine Time, subito Gabri Ponte e Little Tony, figli di Pitagora.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Fu un remix clamoroso quello di David Morales di questa Space Cowboy, canzone che nel 95 fece la storia del ritmo. Siete su Disco Radio, tra un attimo anche Disco Disco, molto figo.
1: Rhythmic History.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
9: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
10: Brico Gay, più vicino a te.
8: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su Brico Gay.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
13: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
14: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
13: MCA, materassi da 50 anni.
15: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Lo dico sempre, l'appuntamento della domenica è il più importante perché serve a dare la carica a tutti quelli che si preparano a ripartire con una nuova settimana lavorativa. Quelli che ci ascoltano in diretta e quelli che ci ascoltano in replica al mattino del lunedì tra le 5 e le 6. Io sono Alessio Loisi, pronto a darvi questa carica anche grazie a quelli che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Allora io ripartirei tra un attimo dal 94 con il Dr. Alban, quelli di Lucas Talking. Ritroveremo Kylie Minogue, Francesco Zappalai, Venga Boys con Up and Down. Prima però Disco Disco, molto figo, c'è Mabel.
16: Rhythmic History.
17: Rhythmic History.
16: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Erano i Venga Boys. Questa ve la ricordavate? Ma certo che sì. 1998, l'anno di Up and Down. E tra poco ci spostiamo nel 2000 per riascoltare i French Affair.
1: Rhythmic History.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Promo!
7: Welcome to the party!
6: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Non dimenticate che Disco Radio la potete ascoltare praticamente ovunque. Sapete, siamo anche in TV al canale 8858 di Sky, o meglio ancora sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Oppure se avete un dispositivo Alexa, Alexa, apri Disco Radio. Detto questo, io tornerei alla musica. Sono Alessia Roisi, tra un attimo Beatmax con Digit. Ritroveremo gli ATC, quindi tornerà un tocco di classe con My Heart Beats Like a Drum. E poi ATB con Don't Stop. Prima però dal 2000, French Affair, My Heart Goes Boom.
6: Rhythmic History.
7: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: perché li abbiamo anche suonati vicini, ma hanno avuto una disputa legale. Sto parlando degli ATC e di ATB, perché il nome era molto simile, poi l'ha risolta ovviamente. Questa era Don't Stop e tra un attimo anche Scatman John.
1: Rhythmic History.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro.

0: Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
2: Com'è che si dice quando ci si diverte il tempo vola? È quello che accade praticamente ogni giorno ascoltando il Rhythmic History Extended Version. Con voi ci sono io, Alessia Luisi, subito dal 95, anche Scatman's World.
3: Rhythmic History!
4: Rhythmic History!
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: poterla suonare. Era Summer Summer, i Loft, a chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythmic Easter Extended Version. Sono Alessio Aloisi, ci risentiamo domani puntuale alle 19, in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Dai che chiudiamo la domenica, Soul Set.
2: Disco Radio,
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set,
4: Soul Set. This is so sad.
3: La chiudiamo quasi, perché vi accompagno fino alle 11. Poi naturalmente continua il Disco Radio Party in questa domenica 13 di settembre. Appuntamento con il Soul Set. Sono Fabio Marelli, abbiamo un'ora di house, deep e funky da dedicarci in questa super domenica sera. Chiudiamo il fine settimana con gran bella musica che continua dopo l'extended version del Rhythmic History con DJ Gogia, Jason Derulo, Melody. Partiamo da Michiko.

0: Just As An Eddie, DJ Ray, la bellissima Sunday nel remix di Alice Herr a completare il primo blocco del Soul Set di questa domenica. This is Soul Set. C'erano anche Robin Schulz, Take It Slow insieme a Walter Matt, Crazy, Cherish con Do It To It, Clooney Prospa, la nuova Good Girl, Michiko ad aprire con DJ Goggia. Sono Fabio Marelli, ancora Soul Set tra un secondo.
1: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denikar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla!
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
13: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
14: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
0: This is Soul Set. Buona domenica, suoni di Soul Set House Deep Funky ancora fino alle 11. Abbiamo appena iniziato. Vi ricordo il canale 8858 di Sky, per esempio, per ascoltarci via satellite dal vostro televisore. Il nostro sito, la nostra app, scaricatela, aggiornatela. Ripartiamo da I Could Do For You.
15: Disco Radio Party, Soul Set.
16: This is Soul Set.

0: Dugmon, Need You 100% dal 2013, dal Soul Set di 13 anni fa. This is so sad. Mamma mia, Robbie Strauss, Milo, da Alec Jr. con Mine. Poco fa invece, tra le nuove, in mezzo con DJ Rebel, Like to You. Abbiamo aperto con Cobra e I Could Do For You, ancora Soul Set.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: This is Soulsound. Ancora House Deep Funky fino alle 11 e poi continuerà il disco Radio Party come ogni domenica con Lo Mueve. E adesso ci muoviamo con la bella musica del Soul Set ancora fino alle 11, poco meno di mezz'ora. Sono Fabio Marelli, Sonny Foderà, Becky Hill, c'è Say Something.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
3: This is Soul Set.

0: Low, Everything's Fine. Per forza, quando c'è il Soul Set con questa musica, te credo. This is Soul Set. 7 Years, poco fa il remix con Lucas Graham, James Poole, Golden Sands. Abbiamo aperto con Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something. Abbiamo anche sentito TNF, Molto Sugo e Stay. Ancora Soul Set.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona. This
0: is so sad. Via, tutto d'un fiato, queste che sono le ultime di House Deep Funky fino alle 11. Sam Jacobs, Ezra Nari, la prossima è I Don't Mind.
3: Disco Radio Party, so sad.
4: This is so sad.

chiudiamo con Carlita Maliv featuring Jasper con Solar Skin, ancora estivissima a chiudere il Soul Set. Grazie a tutti che torna domani sera 22-23, prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7 apriremo una nuova settimana, l'ultima del nostro centro estivo pomeridiano. A domani.

0: hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
0: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
1: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
1: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorivol!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Iltuochilometrozero.com.
10: Aperitivino?
11: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro, Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990, Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990, Jeep Avenger benzina da 18.990, Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
1: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
0: Ah sì? Quale?
1: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
0: Davvero? E dove le hai viste?
1: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
0: Allora andiamo a vederle.
1: Lo sapevo.
2: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica. We'll be right back.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop. Welcome to